0: Cani, cani, copetti tanzare.
1: Mani copetti tanzare, scusi.
0: Mani copetti tanzare. Cani, ma le tutte si muovono, can you come in here and tell us?